0: festa, una gran festa fa preparar. Se trova in piazza qualche ragazza, e con quella cerca menar, e con quella cerca menar,
1: cerca menar,
0: cerca menar, senza alcun ordine.